0: quando è successo il fattaccio, che mi sono disperso nel deserto, io sinceramente non ho mai avuto queste allucinazioni o altro. Ho visto, diciamo più che allucinazioni, ho vissuto dei momenti molto intensi, ho parlato con gente che non c'era più. Ho trovato il modo di comunicare con loro, io sono molto credente e credo che ci sia qualcosa dall'altra parte. Era da poco, era morto il mio allenatore di scherma e mio nonno. E il penultimo giorno prima di trovare l'accampamento di Berberi, la sera mi sono trovato a parlare proprio con in carne e ossa con mio nonno e con il suo Bignetti. E è stato un parlare molto, molto pacato, molto intenso. È stato un dialogo che mi ha portato anche a avere molta serenità, come se fosse un incontro a tre, ecco, come se ci fosse un fuoco in mezzo a questo deserto e noi stavamo parlando. Io ero dentro un bidone, diciamo, di segnalazione, si discuteva proprio su come uscire fuori da questo problema. E loro mi supportavano su tutto quello che io facevo presente che volevo fare. Parlare con loro è come se fosse la normalità assoluta. Evidentemente ero arrivato in un punto che potevo addirittura parlare proprio con loro tranquillamente. Non è una percezione, non è che io percepito che forse era mio nonno, no, erano proprio loro che mi davano forza, anche perché considera che era quasi l'ottavo giorno, era 8 giorni, ero molto stanco, ero molto indebolito anche, ho perso 16 kg già, pesavo 47 kg, dovevo ancora camminare per un paio di giorni. Poi mi sono addormentato io e la mattina seguente mi sono alzato e ho fatto quello che ho sempre fatto, ho seguito la mia direzione, non l'ho cambiata perché volevo cambiarla, perché ero arrivato in un punto dove c'era una strada asfaltata, si vedono i calchi di ruote da militare nel fango, vedevo questa specie di stradone enorme di terra e ogni circa 400-500 metri c'erano questi bidoni enormi di petrolio. Io stavo andando in una direzione ben precisa. Quando ho trovato questa strada ho detto beh, ora vado, seguo questa strada. Dopo circa un chilometro mi è rivenuto in testa questo discorso che facevano loro la sera prima. Il fatto che io il tracciato era quello che già era stabilito e non dovevo cambiarlo. Mi sono ricordato queste cose, sono tornato indietro dove c'era stato questo incontro con loro due e ho proseguito, ho tagliato la strada, ho proseguito e dopo circa 2 ore e mezza ho trovato la tenda di Perle. Io ho vissuto 9 giorni e mezzo. In questi 9 giorni e mezzo ho vissuto e ho capito anche che il deserto non è morto, e se tu lo sai interpretare, tu lo sai vivere, non muori. Se invece ti fai soffocare dal deserto, muori un po', 2 o 3 giorni, se non usi la testa, se non hai ordine nella tua mente, e se non vai a scavare soprattutto nella tua mente, che noi abbiamo nella nostra testa, abbiamo tutto quello che l'uomo ha imparato da quando è sulla terra. Se l'abbiamo in degli scaffali dentro la nostra testa, e al momento di, se tu sei così bravo, ti puoi uscire, ti puoi tirare fuori per risolvere un problema, il problema della fame, il problema del mangiare, il problema del bere. E io ho bevuto le mie urine, ovviamente non ho bevuto le mie urine riciclate e riciclate e riciclate. Poi io ho mangiato la carne cruda, perché la carne cruda? Avevo i cerini, la potevo cuocere, ma se cuoci un qualcosa togli l'acqua e quindi non bevi. E qui un freddo cane, quando mi trovavo la notte dove c'era la sabbia, io facevo una gran buca lunga quanto il mio corpo, accendevo un fuoco, facevo la brace, la mettevo dentro questo sarco, poi la ricoprivo con della sabbia in modo tale da spegnerli questi carboni, però rimanevano caldi, poi mi ci mettevo dentro e poi mi coprivo, ma questo non me l'ha insegnato nessuno. Poi ho saputo che gli aborigeni fanno questo quando si trovano in difficoltà col freddo. Insomma, io ho fatto tante cose che non ho inventato io, ma che esistono senza saperlo. Quando ero in Africa, di notte, nel deserto, si arriva anche a 0 gradi, anche a meno 1, meno 2, meno 3, col vento in più. E tu non puoi capire io l'energia che ho sprecato, che ho bruciato, non sprecato. Io ho vissuto dei momenti come l'uomo primitivo. Tu considera che mi sono perso mentre correvo col numero, pettorale, maglietta a maniche corte, pantaciclista. Nel deserto bruciato, zaino, sacco a pelo eccetera per fare segnali di fumo quel terzo giorno, poi sono stata in testa di sabbia e quindi non hanno visto niente. Poi quando ero, io cercavo sempre di restare pulito per quanto potessi fare, perché poi senza acqua, senza niente, come fai a lavarti? Però io cercavo di essere pulito, avevo il dentifricio, quello. Ci sono due dentifrici che io devo sentire, considera che poi non bevendo cominci a avere la melma in bocca, ti accorgi che il tuo corpo si autoalimenta. Lo vedevo io, piano. Poi c'è un momento che proprio lo vedi, lo repentinamente, che dimagrisce. Il corpo va proprio per non morire, va a mangiarsi, c'è un'autolesione interna per sopravvivere e diventi sempre più magro, più magro. È molto importante. È importante perché ti sei pulito fisicamente e anche mentalmente a un certo punto. E soprattutto ti dà la forza di essere sempre presente. Se ti lasci morire, se ti lasci andare, diventi sporco, la polvere, quello, quella, come il sub che fa apnea e la fa senza ragionare, perché se tu vai sott'acqua in apnea e a un certo punto passi il limite, tu muori affogato e non te ne accorgi. Devi sempre avere paura, la paura, io faccio gare a mare, ma io ho paura del mare, tantissimo. Io lo rispetto. Il rispetto si tramuta in paura. La mia giornata nel deserto era tutta programmata, scorreva molto velocemente. Io sapevo che a una certa ora non potevo stare sotto al sole, perché se stavo sotto al sole morivo. Quindi anche se non c'era un modo per coprirmi, quando io camminavo, andavo verso queste nuvole, non era ancora l'ora X, però vedevo che precedentemente mi ricordavo che avevo trovato un riparo. Se io vedevo che alle 11 ancora c'era il deserto, ma poco prima avevo visto un riparo, io tornavo indietro e mi mettevo quel riparo. Saputo interpretare il deserto, no? L'ho amato, non l'ho disprezzato. Lui mi ha preso nelle sue braccia e mi ha aiutato a sopravvivere. Non mi ha fatto diventare polvere. Pensa, io correvo nel deserto, un'altra, altre, non so se la quarta o la quinta maratona di sabbia che ho fatto, ero nel deserto più deserto, te lo giuro, guarda, che era a un certo punto, messie, è spuntato un bambino così, piccolino, che correva vicino a me, voleva l'acqua, voleva, no? E io gli ho regalato la mia borraccia, perché loro acqua non è, loro sopravvivono, loro vivono, beh, ci sono i pozzi sicuramente nel deserto, però soprattutto vivono di latte di capra, perché gli unici animali che riescono a vivere nel deserto sono le capre, e gli unici animali che devono avere un qualcuno che li conduce sono le capre, e il dromedario lo trovi anche in mezzo al deserto, da solo. E io infatti ho trovato questo pastorella, quando mi sono salvato, visto lei da lontano, queste caprette, e ho detto, beh, ce l'abbiamo fatta. Io sono rinato nel 24 aprile del 1994, perché ho trovato questo accampamento di bambini, questa pastorella.
1: The Gender Health Center, or GHC, is a trans and black, indigenous, and people of color-led nonprofit organization located in Sacramento, California, dedicated to the health, wellness, and joy of transgender, non-binary, and gender-expansive communities. GHC offers a wide range of free or low-cost, low-barrier services to the community, including a free hormone clinic, mental health counseling, support groups and cultural programs, harm reduction, legal assistance, healthcare navigation, case management, resource referrals, and education and training. Visit them at their office at 3823 V Street in Sacramento, or head to www.genderhealthcenter.org to find out more.
2: Hey, I'm driving my car. Wait, where'd the lights go? Why can't I see anything? What do I do? What do I do?
3: When driving during a power outage, follow these important safety tips. Plan plenty of travel time. Plan a stop to get fuel. Plan for emergencies with flashlight and batteries. Stop at all intersections if traffic signals are out, then proceed cautiously. Stop at all railroad crossings. Make sure tracks are clear before proceeding. Watch for pedestrians and bicyclists on darkened streets. Watch carefully for your off-ramp and allow plenty of time for lane changes if freeway signs are dark. Exit the roadway and park in a safe place if you need to consult a map or use your cell phone. Call 911 if you see a crime in progress. For information about road conditions, you can call the Caltrans Road Condition Hotline at 1-800-427-ROAD. That's 1-800-427-7623.
4: While more women today are aware that they are at risk for heart disease, a very large number still do not realize that it's the greatest health problem facing women. According to a recent survey by the American Heart Association, fewer than 1 in 10 women currently perceive heart disease as their greatest health problem. Few realize that heart disease can begin in adolescence. 62% of women believe cancer is their leading health problem, compared to 61% 3 years earlier. In reality, cardiovascular disease is the number one killer of men and women in the U.S. Today, more patients talk to their doctors about heart disease, but the number is still low. The American Heart Association has developed a free wallet card that reminds women of their risk factors and helps them track progress in reducing these risk factors. For a free wallet card, call 888-MY-HEART.
5: KBS programming may not be suitable for all audiences, since it may contain material which could be perceived as objectionable. Parental discretion is advised. The views presented in this hour do not necessarily reflect the views of KBS, KBS sponsors, or the University of California.
6: KBS Combat. Player select.
7: DJ Adam 1. Oops, I made a stinky.
8: Renegade, watch it, sucker.
6: Fight!
7: Turntable, crab scratch.
8: Shadow Punch.
6: Renegade. wins. KDBS Davis.
3: Hello and welcome to another episode of the Punk Playground. I'm your host, M. Riot. Once again, this is a pre-recorded show, and I would like to thank my board watcher, Bully Demise, for making this all happen. So you can hear all these great tunes, stories, and whatever else happens during the Punk Playground. This week got a very special opener band. It's none other than the Cramps. And believe it or not, if you haven't heard, there's a new Cramps album that came out. It's called Gravest Gravy. It just came out, and I've got some tracks you're going to hear from that. And this is a recording that got done a long time ago, and they found the tapes and just released it, which is amazing. So this is from the their Bandcamp website on this. So if you want to hear some others, you can go check it out or whatever. But this is what it states. Recorded at Ardent Studios in October 1977 as part of the sessions that birthed Gravest Hits. That's the Gravest Hits and then Gravest Gravy. The tracks on Gravest Gravy were contained on 7 quarter-inch reels. And the tapes were transferred by Brian Kehoe. I'm not sure if that's the right pronunciation, but that's what I'm going with. The tracks were selected for inclusion by Henry Rollins, engineered by Ian McKay and Don Santara at Inner Ear Studios, and mastered by Pete Lyman at Infrasonic Sound. And yeah, Cramps had this sort of rock and roll, rockabilly style to them. They're sort of like, I feel like they're on the edge of punk, because punk birthed like the Misfits and the Damned. There's this sort of vein of horror punk, but not really. I wouldn't say they're just horror punk. Again, they have their own flavor, but some really cool stuff. So if you're interested in this type of stuff, it just came out, Gravest Gravy, on Vengeance Records. And we're going to hear Weekend on Mars, and then a cover of the song Domino, which was written by Sam Phillips. And once again, this is on Gravest Gravy on Vengeance Records, just came out. And then we're going to hear two shots of the Dead Boys, High Tension Wire, as well as Sonic Reducer, both off the album Younger, Louder, and Snottier on Bomp Records. All right, let's get to music. Here's the Cramps with Weekend on Mars.